Sani dani ni da ba ma ba ma sa sani da sa dani da ga ga re sani dani ga ga re sani dani re sa ma sani da ba ma.